quanti volti nuovi. Un vecchio abbandonato, un bimbo senza madre. E tu donna che non vedi, e tu uomo che non credi.